Hai rujak, hai nasi, hai bubur, hoi mi siam. Hoi nasi goreng, hoi bubur kacang, hai rujak, hai nasi, hai bubur kacang.